arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers.

0: lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: rivoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il disco Viaggio è Children.

0: Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: Sei su One Dance.

Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:57.

0: giovedì 17 di settembre, eccoci qui, ciao a tutti. Ogni giorno su One Dance arriva la storia della dance insieme a Dino Brown, ancora per due giorni con questo orario, dalle 5 alle 7 di sera. Ma poi vi ricordo, attenzione, lo sto facendo tutti i giorni, soprattutto sulla sigla, dalla prossima settimana andremo in onda dalle 4 alle 6 di pomeriggio, perché poi alle 6 arriverà Stefano Federici e il suo nuovo bellissimo programma che si chiama Random, ok? Tutto chiaro? Il primo è dei Two Brothers.
1: La storia della dance.

vero inno per chi c'era negli anni 90, i due fratelli al quarto piano, Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams Will Come Alive. C'è tutta la dance che stavi cercando ogni giorno, la storia della dance. Al microfono te la racconta Dino Brown, te la mixa Jean-Luc Duval e adesso arriva una perla di Mato Grosso dal 94, Mystery.

Bele, no, perché ogni volta che parte questo pezzo qua, chi c'era negli anni 90 poteva anche farlo 6 ore di seguito. Chi è? Eccolo lì. Cioè, guarda che ci vuole del professionismo, eh. Avanti così per 6 ore, mi ricordo.

il progetto di Checco Bontempi, la voce di Sandy Chambers, interpretata da Olga Souza, la brasiliana con le treccine che ci ha fatto innamorare di lei. Era un mio sogno erotico, adesso è un po' che non la vedo, ma comunque insomma ci ricordiamo tutti di Corona. E come fai a dimenticarti? Tra l'altro questo pezzo era già uscito in un'altra versione nel 1991. L'ho detto un sacco di volte, ma lo ripeto perché la storia della dance è una materia va studiata, sempre prodotta da Checco Bontempi. Joy and Joyce, baby.

magari qualcuno non lo sapeva o ci ascolta per la prima volta, è giusto impartire lezioni di dance. Io la farei studiare alle medie, anzi alle elementari. Oggi non parliamo dell'impero romano, ma di Gigi D'Agostino, tipo una roba del genere, no? Faccio il programma, dai, adesso lo faccio. Era la versione originale di Baby Baby Joy and Joyce 1990.

0: 3 se non sbaglio. Ecco, non vorrei fare una gaffe perché di solito i pezzi di Erika, insomma, non riesco a identificarli bene. Non mi ricordo mai se 2001, 2002, 2003, che poi sono i tre anni che hanno reso famosissima Erika in tutta Italia, ma soprattutto in Brasile, dove veramente era una superstar. Tra l'altro, quando la intervistai mi cantò un pezzettino in live di Save My Heart. Ve lo faccio riascoltare, sentite un po' qui.
1: Erika, vai, quando vuoi. Save My Heart, acustica, vai.

0: storia della dance.
1: Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

portata virtualmente al mare questo pezzo straordinario di due DJ che hanno scritto la storia nel lontano 1997. Loro sono Nalin and Kane, Beach Ball. Chissà dove siete finiti con la mente e con i ricordi in questo momento. Serve proprio a questo la storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval continuiamo così. 1999, Chicane.

producer inglese Chicane nel 1999 tirò fuori questa perla che si chiama Salt Water, un bel viaggione qui nella storia della dance, che riprende tra l'altro la melodia di un pezzo dei Clannad, questo gruppo irlandese che ha fatto la storia. In questo caso Salt Water è cantata proprio dalla cantante dei Clannad, l'originale era Team from Harry's Game, questo qui.

anche in questo caso lo avevo già detto, ma vi ricordo che la storia della dance è una materia e va studiata. Tra l'altro i Clannad hanno composto anche un altro pezzo straordinario, la colonna sonora dell'ultimo dei Moicani. C'era un pezzo che si chiama I Will Find You e sono sicuro che qualcosa ti torna alla mente.

0: forse ti tornano in mente le cassettine di Ricky Leroy e Franchino.
1: Volevo ringraziare tutti voi e volevo ringraziare soprattutto tutti gli amici del forum che mi hanno accompagnato in questi mesi, così per dire che non sono potuto stare nella scena. Questa notte è il rientro di Franchino, anche perché la voglia di vivere è sempre più grande. È la magia e la musica della notte.

non è più musica, ma la musica diventa magia. Magia, portami via. I wanna fly with you. Questa notte, una semplice notte di venerdì. Questa notte, la semplice musica elettronica. La presentazione della musica. Il viaggio di questo venerdì 16 marzo 2001.

0: A partire dalla una della mattina, nella magica console Messier Ricky, Leroy e Franchino.
1: Un grandissimo intro, Ricky Leroy e Franchino. Era giusto e doveroso ricordare il grande Franco, abbracciare Ricky e sottolineare che I Will Find You, la versione che ha messo Ricky Leroy di Moicana, il primo insomma a inserirla come intro al duplé fu Stefano Bratti, e ci tengo sempre insomma a evidenziarlo. Lo fece anche Ricky Leroy quando lo intervistai diverso tempo fa. E adesso un altro pezzo straordinario dal 94, Mystic Force.
2: Disco Viaggio.

primissimi pezzi che hanno fatto la storia della musica trance. 1994, Psychic Harmony, Mystic Force, questo producer australiano che ha tirato fuori questa perla incontaminata. È proprio il bello della storia della dance. One Dance.

Arrivò subito dopo Vamos a la Playa e Del Dorado, si chiama Alla Fiesta, il disco di Miranda. E allora continuiamo così, belli festosi, ma torniamo indietro di un bel po' di 6 anni, 1998.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 7.
4: La storia della dance.

insieme ad Oscar, si chiama Children Voyage ed è uno dei più grandi mashup di metà anni 90, uscì nel 1996 perché chiaramente Children uscì alla fine del 95, poi esplose nei primi tre mesi del 96 e il buon Stefano Secchi insieme ad Oscar insomma pensò di andare a ripescare un disco degli anni 80 di Desireless che si chiama Voyage, Voyage, e sicuramente avete già sentito.

0: E qui dovrebbe partire Children, o almeno nel mashup. L'originale di Desireless, sentita già un sacco di volte, ma la facciamo riascoltare a chi magari ci sente per la prima volta, ricordandovi anche che la storia della dance è una materia, va studiata.
1: La storia della dance.

classifica di Spotify questo è il pezzo più famoso del DJ tedesco Sascha Lapessen, uscito nel 1997, Ecuador, gran disco. Io devo dire la verità, non è il mio preferito di Sascha, la mia classifica personale è Mysterious Times al numero 1, Stay in seconda posizione e poi La Primavera al terzo, quindi non è manco in top 3 Ecuador, però nulla da dire, ci mancherebbe altro, famosissimo in tutto il mondo, perché vi ricordo chiaramente che le classifiche di Spotify sono mondiali. E adesso una chicca di North Pole, San Maria.

quasi un disco viaggio, io lo dico sempre, fa viaggiare alla grandissima. San Maria, il pezzo firmato North Pole, qui nella storia della dance. Signore e signori, aumentiamo i BPM, arriva uno dei pezzi più veloci di sempre. Hanno venduto 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Too Unlimited, The Real Thing.

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: One Dance. Qui suona la storia.

francese che ci ha fatto innamorare. Tu è futu, letteralmente tu sei fottuto. Il disco di Ingrid, cantante di Guastalla in provincia di Reggio Emilia, ma ha sempre cantato in francese nella sua carriera. E stavo pensando, insomma, qui a microfoni spenti insieme a Jean-Luc Duval, stavamo discutendo su tutti i dischi in francese. C'era

0: l'estate del 2002 e arrivò al numero uno della classifica italiana Alizé con Moi Lolita nella storia della dance.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

champagne a nostra disposizione per questa grande perla, un pezzo straordinario di Gusto, si chiama Disco's Revenge, questa è la versione del 2008 cantata da Amanda Wilson e remixata per l'occasione dai Freemasons, anche se il pezzo originale dobbiamo ricordarlo perché sapete che la storia della dance va studiata, è del 1995, firmato Gusto. Conosciuta anche come la canzone del bom bom. Quando andavi dal DJ, oh, mi metti la canzone del bom bom.

Ho detto un sacco di volte, il gusto con Disco's Revenge a loro volta hanno preso un pezzo del 1979 di Harvey Mason, si chiama Groovy New.

0: La storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

1996, mitici Typical con questa Eaters che va quasi a chiudere questa quarta puntata della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, un abbraccio a chi ci sopporta ogni giorno, siamo veramente tantissimi, vi dobbiamo ringraziare con tutto il cuore. E adesso suoniamo una super hit di Neja, era l'estate del 99, arriva

0: I Don't Wanna Be a Star di Corona, il disco che va a chiudere il nostro quarto appuntamento. Come piace dire a me, ci troviamo esattamente qui tra 22 ore con una nuova puntata della storia della dance. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 7:57.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Bentrovati, nuove tensioni sul fianco est della NATO. Due jet russi sono stati intercettati nello spazio aereo della Lituania. Sono intervenuti i caccia italiani in forza alla NATO. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era di Trump. Un passo che costringerà Putin alla pace, dice Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. La guerra nel Golfo dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo iraniani. Il ministro della difesa Crosetto annuncia l'Italia è pronta a usare la marina per le navi a Bab el Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente Mattarella in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sulla prevenzione e l'educazione.
8: Cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo culturale, quindi questo richiama l'esigenza della prevenzione e quella dell'educazione nelle scuole.
7: Europa League, esordio con goleada della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affrontano la Danimarca. Una buona giornata da Alessio Galea.
9: The end. House music.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 2005 con il progetto di Milo che si chiama Dr. Pressure, praticamente un mashup ufficiale perché è uscito come singolo ed è diventato una hit negli Stati Uniti. È mashup tra Dr. Beat dei Miami Sound Machine con la voce di Gloria Estefan e Milo con Drop the Pressure, diventando Dr. Pressure, che ha ispirato anche One Beat che ha realizzato con la voce di Noah Cyrus la canzone My Way. Ma subito Milo, Dr. Pressure.
0: Contaminazioni.

0: Highway di One Beat va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dal mashup tra la canzone Drop the Pressure di Milo e Dr. Beat dei Miami Sound Machine. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

1990 come primo singolo estratto dal loro secondo album in studio, si chiamava In the Blood I've Been Thinking About You, arrivò al successo mondiale conquistando la vetta delle classifiche americane, australiane, svizzere, tedesche, austriache, dei Paesi Bassi, del Belgio e della Svezia, e in Italia arrivò al numero 1 il 15 dicembre di quel 1990 buttando giù dalla vetta niente poco di meno che Attenti al lupo di Lucio Dalla.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo negli anni 90-2000 con i live più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala,

0: prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: One Dance. Qui suona la storia.

Cannon, Sasha, la sua Move Mania nella Memory Chart dell'inverno del 1998. In quel freddo inverno ballavamo in discoteca anche We Like to Party.

quel freddo inverno, loro i Venga Boys con We Like to Party, direttamente dal loro Venga Bus. E adesso con Angel Don't Cry, la voce di Joanna Hoshin, Basic Connection.

estate del 1997 tornarono nell'inverno del 1998 con questa canzone intitolata Angel Don't Cry, Basic Connection. Con Wake Me Up dall'inverno 98 anche Bisharma.

chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportati nel passato della dance, questa volta nel freddo inverno del 1998. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corey, bellissimo, si chiama Whisper.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, The Jacksons, capitanati dal grande Michael Jackson, sempre più avviato verso la carriera da solista. Nel 1981 conquistarono le classifiche di tutto il mondo con Can You Feel It, accompagnata da un video ricco di effetti speciali all'avanguardia per l'epoca.
0: One Dance

0: Abbiamo ascoltato Can You Feel It? The Jacksons qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:58.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati, nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO che hanno scortato due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso, uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. La Marina, pronta a garantire il transito delle navi italiane a Bab el Mandeb sul Mar Rosso, lo annuncia il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspidas, ha spiegato il titolare della difesa, valuteremo con il governo e il Parlamento. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via agli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
6: The end.
7: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con un DJ tedesco che si chiama ATB. Siamo al 1999, era il primo estratto dall'album Moving Melodies ed è 9 PM, canzone storica della musica da ballare. Tanti i bootleg, si sprecano i bootleg che sono stati realizzati in questi ultimi anni, ma interessante anche la collaborazione con Topic e A7S del 2021. La canzone si chiama Your Love. Subito però l'originale, 9 PM di ATB.
2: Contaminazioni.

ATB Topic e A7S va a chiudere lo spazio di oggi, prima la versione originale del 99 di ATB di 9PM. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: di storia su One Dance.
1: Ti riporto al 1998 in questa pillola. Ti parlo di Deep Purple.
2: Style of

uscita nel 1998. Questo è il disco di Serious Danger, questo produttore che in realtà si chiama Richard Phillips, arriva dall'Inghilterra ed è un famosissimo producer di questo genere che si chiama Speed Garage, anche se in questo caso strizza l'occhio alla musica Progressive Dream. Questo pezzo scalò le classifiche dance del nostro paese, ma in realtà è una cover di un pezzo ben più antico, 1992, Liquid con Liquid is Liquid.

0: Era proprio questo l'originale di Deeper, Liquid is Liquid, lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.
3: I wanna see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it baby.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Super Estate 1998, Neja, Restless.
3: Signori, per voi Neja.

0: Prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa. Benvenuti su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Anche oggi su One Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data. Inverno 2000, si torna in quell'inverno con 5 pezzoni che caratterizzarono tra l'altro il passaggio dal 2000 al 2001.

Una colombiana tutto pepe, caliente, che cantò anche in quell'inverno B-Sex Alarm, era Carolina Marquez, appena sentita qui su Adesso, dove ogni giorno trovate più appuntamenti griffati Memory Chart. Sono Stefano, pronto ad accompagnarvi anche con la prossima in quell'inverno. Carry on, Magic Box.

l'inverno 2000, di passaggio tra l'altro all'inizio del nuovo anno, il 2001, anche Looking for Happiness con Naive protagonista qui su And Dance. È tutto per questo spazio firmato Memory Chart, non mi resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento ricordandovi di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance. Ballerete con noi in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia,

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Apriamo il cassettone dei ricordi attraverso le canzoni che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. Yazoo con la straordinaria voce di Alison Moyet, Don't Go, dal 1982. Vince Clarke, che tra l'altro era stato fino a quel momento autore di testi e musiche dei Depeche Mode, affidò la canzone ad Alison Moyet con la voce potente che portò a successo questa Don't Go.
0: One Dance Classic.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 10. This is the latest dispatch
2: just received in our newsroom. Bentrovati. Nuove tensioni sul Baltico. Caccia italiani della NATO hanno allontanato due jet russi nello spazio aereo lituano. Intanto notizie contrastanti sui rapporti Washington-Mosca. Il Congresso approva sanzioni contro il Cremlino, ma il New York Times rivela che Trump sta valutando accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. La guerra nel Golfo. Dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo-iraniani, il ministro della difesa Crosetto annuncia: l'Italia è pronta ad usare la marina per le navi a Bab el Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza. 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella ieri in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sull'importanza della prevenzione e dell'educazione nelle scuole. Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni agli Uffizi, bagnata la teca che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Il maltempo oggi si sposta al centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Una buona giornata da Alessio Verea.
3: The End. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. This is the rhythm of the night. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. One Dance, ogni giorno suona la storia. And it goes a little something like this.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi inizia con un flamenco. Sembra strano, ma oggi iniziamo con una canzone spagnola ed è To The Night di Hotman Liebert, che poi è famosa grazie anche al remix Tutto Da Ballare della Fortesa del 1997, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone, che molti ricorderanno, ed è recente anche la versione di Molella e Nick Peloso, che con la voce di Jay Peralta hanno realizzato una canzone che si chiama Joanna in chiave reggaeton, però la melodia è riconoscibile subito dal primo secondo di questa canzone che sentiremo dopo, ma subito l'originale di Hotman Liebert di To The Night.
0: Contaminazioni

Anna di Molella e Nick Peloso va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la Fortesa con To The Night e la versione originale del 1996 di Hotman Libert di To The Night in chiave flamenco. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

questo disco in realtà è una cover di un brano uscito 2 anni prima, nel 1997, interpretato dal gruppo statunitense Third Party. L'originale era proprio questo qui.

è stata nominata per un Grammy Award nel 2000 come miglior canzone dance, e poi lo stesso anno il video ha ottenuto e vinto l'MTV Video Music Awards come miglior video dance. Di questo brano esiste anche una versione in spagnolo chiamata Una Noche Más, ed era questa qui. Una noche.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002, Planet Funk. Who said?
2: Who said?

0: 1002 Planet Funk, Who Said? Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento.

Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta vi accompagno nell'inverno 2004, ma prima di farlo un applauso va alla nostra macchina del tempo che facciamo lavorare giorno e notte. Anche oggi 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo. Dall'inverno 2004, la prima firmata Scooter con Shake That.

dalla Germania, gli Scooter, la loro Shake That ha aperto le danze, il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, come sempre in FM

Forget About Me, il pezzo firmato Danny Minogue versus Flower Power, appena sentiti qui su One Dance. Si balla ogni giorno, più appuntamenti, tutti gli orari della Memory Chart sul nostro account Instagram One Dance Official. E adesso Afro Pins con Butterfly.

Better Things, progetto firmato Afro Peace, che ho ballato con voi su Undance in FM, Dub e Up. C'è la Memory Chart, questa volta siamo nell'inverno 2004 e tra le più forti in quei mesi freddi con The Weeknd anche Michael Gray.

Blood Pressure, il pezzo firmato Milo, appena sentito qui su One Dance a chiudere la Memory Chart. Grazie a voi per aver scelto One Dance, grazie anche a quelli che hanno scaricato l'app e adesso possono ascoltare anche la Memory Chart in alta definizione, come del resto tutti i programmi nell'arco delle 24 ore della nostra radio preferita One Dance. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Lauretta, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, l'appuntamento dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Riviviamo i ricordi e le emozioni con le canzoni più belle appartenute proprio a quei due importanti decenni. Eravamo a fine anni 80, Madonna pubblicava la sua Vogue, vendette oltre 6 milioni di copie e lanciò nel mondo il Voguing, una sorta di ballo che riprendeva le pose plastiche delle modelle e dei modelli di Vogue. Pronti a ballare? Madonna, Vogue.
0: One Dance Classic.

0: Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: In primo piano il calcio. Europa League, comincia nel migliore dei modi l'avventura della Juventus, 5-0 contro gli olandesi del NEC nel segno dei nuovi acquisti. Oltre a Nico Gonzalez e Colomoni, in gol anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere Spalletti così sulla gara dei suoi.
5: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità.
4: Serie A, si apre stasera la quinta giornata con Monza Sassuolo. Calcio d'inizio ore 20:45. Un quarto d'ora prima comincia anche il turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Europei di volley, l'Italia di De Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Il 3-2 contro i balcanici vale l'accesso agli ottavi di finale contro la Danimarca, in programma domenica sera a Torino. In caso di successo ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno a novembre le finals di tennis. Dopo Sinner e Zverev è Alcaraz il terzo qualificato, nonostante la quarta posizione nella race dietro Shelton. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
6: The end.
2: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1992 con una delle voci storiche dei successi di Mike Oldfield, ad esempio Foreign Affair e anche Moonlight Shadow, ed è la cantante scozzese Maggie Reilly che nel 92 aveva realizzato una canzone intitolata Every Time We Touch, notevole il remix che è stato realizzato nel 2005 da Cascada con lo stesso titolo e poi rielaborata nel 2023 anche da Gabri Ponte diventando Easy On My Heart. Ma subito Maggie Reilly con Every Time We Touch.
2: Contami.

of My Heart di Gabri Ponte va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Cascada dal 2005 con Every Time We Touch, remix dell'originale del 92 di Maggie Rilli, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima su One Dance. One, one, one, one.

febbraio del 1999. Questa è la versione remix di Solid State, perché l'originale di Nina Badrich era completamente diverso. Senti un po'.

Così l'originalissimo di Nina Badrich, in realtà il singolo originale, quello da cui Nina ha preso spunto, anzi ha fatto proprio la cover, è delle Pointer Sisters, si chiama in egual maniera, ovvero I'm So Excited.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2004, Call on Me.

0: Abbiamo ascoltato Call on Me qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. Che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, grazie per aver scelto One Dance anche oggi, che piacere essere qui. Grazie alla nostra macchina del tempo torneremo all'indietro di 26 anni all'incirca. Siamo nell'inverno del 1999, ma anche all'inizio di un nuovo anno, l'inizio del 2000, quando in discoteca ballavamo il pezzo di un gruppo con il nome singolo, ma era un gruppo a star dietro a questo progetto.

dall'Olanda gli Alice DJ, che riscossero un certo successo tra il 1999 e il 2002. E proprio nell'inverno del 1999 siamo in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, la nostra macchina del tempo. Per voi è scelto anche il progetto firmato Malik from the Other Brothers con You Don't Know Malik.

You Don't Know Malik è il titolo di questa canzone che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie alla macchina del tempo siamo tornati nell'inverno del 1999, quando in discoteca

In questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, grazie come sempre per averci scelto in FM, Dub e Up. Siamo nell'inverno del 1999, anche con la prossima Shaft con Mucho Mambo.

pezzo che fu inserito in parecchie compilation in quell'inverno di passaggio tra il 1999 e l'inizio di quello che fu un nuovo millennio, pieno di problemi con il millennium bug, ma no, poi si risolse tutto nel migliore dei modi. Era Shaft con Mucho Mambo Sway, siete su Undance, tra le più forti in quell'inverno anche More con Forever.

una delle mie canzoni preferite in quell'inverno, Forever With Me, ce l'ha cantata Moore, ed è tutto per questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie a voi per aver ballato con noi di One Dance e grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato nell'inverno del 1999. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1982 The Weather Girls con It's Raining Men. La canzone, pensate, fu proposta a molte artiste, tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, prima di essere affidata al duo statunitense. One Dance.

0: Abbiamo ascoltato The Weather Girls, It's Raining Men qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 2 minuti.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: non ci sono militari connazionali coinvolti. Ancora violenza a scuola. Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha accoltellato una professoressa. Prima dell'accoltellamento il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, in stato di shock, non è in pericolo di vita. Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Gli accertamenti sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella. Torna in vendita la villa di Sofia Loren e Carlo Ponti sull'Appia Antica a Roma, 700 metri quadrati circondati da 11.000 metri di parco e una sala da pranzo ricavata in un'antica grotta romana. La cifra per acquistarla è da capogiro, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lo sport, il calcio, Europa League, goleada ieri sera della Juventus che allo Stadium travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Stasera torna anche la Serie A con l'anticipo della quinta giornata, alle 20.45 c'è Monza-Sassuolo. Ricordiamo anche la super sfida di domani sera tra le due capolista, Roma-Inter. Pallavolo, all'europeo maschile gli azzurri battono al tiebreak la Slovenia e chiudono al comando il girone A. Sfideranno domenica a Torino la Danimarca per gli ottavi di finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: The end.
1: Ti hanno fatto vivere delle estate infinite.
8: Think about
1: hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1980 con questa canzone molto funky, i Two Tons of Fun con Feel It, canzone che è stata rivisitata qualche anno dopo anche dai nostri FBI Project in Feel It, appunto il titolo è sempre lo stesso, ma subito Two Tons of Fun con Feel It.
2: Contaminazioni.

0: pillole di storia su One Dance.
1: Una volta all'ora arriva una bella pillola di storia qui su One Dance insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di Wonder.

classifica italiana l'8 aprile del 1995. È campione un disco di Tony Ronald, o meglio campiona, diciamo che è proprio una cover di Help del 1971.

Questo era l'originale di Tony Ronald, come già detto poc'anzi, 1971. Subito dopo Wonder arrivò il secondo singolo, che ebbe meno fortuna, si chiamava Because, sempre prodotto insieme a Morato, ed era questo qui.

0: alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001 di Ark. It takes a fool to remain sane.
3: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia. E allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, The Ark.

0: York, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ciao, sono Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Non mancate, vi aspetto.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti nella Memory Chart. Accomodatevi, porte aperte alla dance che viene dal passato.

Signori, per essere precisi, dal 1993 Tear It Up su Undance erano gli Usura. Tanti appuntamenti legati alla Memory Chart, tutte le info, orari e sul nostro account Instagram One Dance Official. E adesso un altro pezzo che sicuramente ricordate.

Il classico coro che il DJ Mico ci invitava a fare con WhatsApp continua la Memory Chart. Siete su Undance dall'inverno del 1993.

di chiamarsi Get Far, era semplicemente lui, Mario Fargetta, con la sua canzone intitolata Your Love sulla vostra radio preferita One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart. Siamo nell'inverno del 1993, tra i pezzi più forti anche il remix di Living on My Own, Freddie Mercury.

Living on my own, Freddie Mercury, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart su Undance. Grazie a voi per aver scaricato l'app ufficiale della nostra radio e averci ascoltato in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio Future History dedicato a tutte le hit del futuro. Oggi il nostro super DJ Edo Colabini ha scelto Steve Edwards insieme ai Planet Funk. Questa è Rewind My Mind.

0: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979 ascolteremo The Whispers con And The Beat Goes On. Nel 1999 campionata da Will Smith nel singolo Miami.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato The Whispers and The Big Goes On qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, l'escalation nella penisola araba colpita una base italiana. Alessandro Cisilin.
4: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita ha colpito un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo al ministro della difesa Crosetto, la penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso. Pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
3: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, Russia unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista dimesso dal Gemelli di Roma, sto molto meglio finalmente a casa grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
5: The end.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
6: La regina del celebrità.
1: Anni di successi su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, benvenute su One Dance. Si apre il sipario alla nostra macchina del tempo. Eccola lì, bella, raggiante come sempre, pronta a inserire una nuova data. Benvenuta l'essere romagnola a inserire una nuova data. Siamo nell'inverno del 1997,

sapeva fare lei. Il gruppo è quello firmato Paradisio, disco d'oro in Norvegia e in Svezia nell'inverno del 1997 con questa canzone intitolata Vamos alla discoteca, che ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart qui su One Dance. La vostra radio preferita, punto di domanda? Se è così, raccontatecelo al 378 30 378 30. E adesso Mario Più e Morra con All I Need.

suonato Mario Più, che praticamente ha suonato in tutti i club italiani più conosciuti durante le stagioni di maggior successo. Ovviamente siamo negli anni 90 e all'inizio del nuovo millennio. Siete su Undance, c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Questa volta siamo nell'inverno del 1997 e in discoteca ballavamo anche il progetto di Sasha Lapsen, Sash con Stay.

piaceva tantissimo nel 1997, tra le mie preferite c'era Abla Meluna, Basic Connection, appena risentita qui su One Dance. Come ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti in FM, DAB e app, e grazie alla nostra macchina del tempo questa volta siamo tornati nell'inverno del 1997. Tra le più forti anche Jill Lemon del

Il poeta con la sua musica che unisce Gigi Doug con Gin Lemon, pezzo che va a chiudere questo ennesimo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Everything but the girl, Miss A.
2: Sì, eccoci qua. Questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben con Missing al Festival Bar, Everything But The Girl.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance insieme a Nilo Brown. Andiamo in Irlanda del Nord. Due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: magico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Mickey Boselli. Da lunedì 21 settembre Lynx arriva tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 15.30. Ogni canzone linkata ad un'altra per un viaggio meraviglioso nella musica. Lynx, i collegamenti infiniti della musica. Da lunedì 21 settembre vi aspetto tutti i giorni dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Mickey Boselli.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, parliamo del grande Joe Cocker e della sua canzone del 1972 che si chiama Woman to Woman, che è stata presa in prestito negli anni 90 anche da Tupac e Dr. Dre, insieme alla voce di Roger Troutman hanno realizzato California Love, che sentiremo tra poco, ma intanto Joe Cocker con Woman to Woman.
0: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, o meglio, la domanda che ci facciamo è sempre quella: ma le balleremo nei prossimi mesi e o anni? E chi lo sa, tocca ai Medusa con Weekend.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più belle e le balliamo tutte queste canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e anche quello anni 80. Loro sicuramente hanno rappresentato una sorta di evoluzione. Il video, lo ricorderete tutti molto bene, era un mix tra realtà e fumetto. Sto parlando degli A-ha con Take On Me dalla Norvegia, che tra l'altro nel 2020 raggiunsero e superarono il miliardo di visualizzazioni. Un grande classico anni 80, 1985, Take On Me.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato gli Aha con Take On Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13:58.

0: qui si vola nel vero e proprio senso della parola, grazie alla nostra musica, grazie a Tendance. Ciao a tutti, sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti, la nostra specialità. Siamo esperti di trentennio.
1: Cosa?
0: Siamo esperti di musica dance e quindi prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto dal punto di vista dei suoni, dei protagonisti, delle tendenze, cosa è cambiato in 30 anni. Tante cose, tanti protagonisti soprattutto che sono spariti, e mentre altri sono rimasti, hanno continuato, anzi hanno incrementato il loro successo. Siamo pronti con la prima sequenza. Tra poco, dal 2016, risentiremo Willy William con Ego. Dal 2006, Madonna con Sorry, bellissima. Apriamo la sequenza dal 1996 con un progetto nato negli studi di Via Basse di Dora a Torino, la Bliss, ovvero la Bliss Corporation, Ida Blitz con I Believe.
2: Tendance, tutte le decadi della musica dance. I believe.

0: Diego, Willy William. Dal 2016, 10 anni prima, abbiamo risentito anche Madonna con Sorry. E dal 1996 abbiamo aperto la puntata di oggi con... La puntata di oggi di Tendance con i Da... Abbiamo aperto la puntata di oggi con i Da Blitz e I Believe. State ascoltando Tendance in F... State ascoltando Tendance su One Dance. State ascoltando Tendance. State ascoltando Tendance su One Dance, e dove se no in FM, in DAB oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Play se avete un Android, oppure Apple Store se avete un iPhone. Cercate l'applicazione di One Dance, scaricatela e portateci sempre con voi. Il DJ Lele Alberganti è già davanti alla console, pronto a premere il play per la prossima Il DJ Lele Alberganti è pronto a premere play per la prossima sequenza di questa nuova puntata di Tendance. Dal 2015 tra poco risentiremo Runaway di Galantis. 10 anni prima, dal 2005, anche Axwell con Feel the Vibe. Apriamo la sequenza dal 1995 con questo progetto romano, I Gem, una meravigliosa Quiero Volar.
1: Tendance con Scar su

0: Runaway, Galantis dal 2015, abbiamo risentito dal 2005 anche Axwell con Feel the Vibe, e dal 1995 qui secondo me qualche cassettino, anzi qualche armadio della memoria, lo abbiamo aperto con i Gem, la bellissima Quiero Volar. Queste tendenze solo su One Dance, potete seguirci anche sui social, cercate One Dance su Instagram, su Facebook e su TikTok, mettete un bel segui e rimanete sempre informati sul nostro mondo. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze. Tra poco risentiremo Don't You Worry dei Black Eyed Peas con Shakira e il DJ David Guetta. Dal 2012 un altro DJ famosissimo, il DJ Calvin Harris con We'll Be Coming Back. Apriamo la sequenza dal 2002 con i Madhouse, che riprendono un grande successo di Madonna degli anni 80, Like a Prayer.
1: Tendenze, ogni giorno su One Dance.

Don't You Worry, Black Eyed Peas, la voce di Shakira e la produzione del DJ David Guetta. Mamma mia ragazzi, che combinazione, dal 2022 per l'appunto. Dal 2012 abbiamo risentito We'll Be Coming Back del DJ Calvin Harris e dal 2002 abbiamo aperto l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance con i Madhouse e Like a Prayer. E adesso ci facciamo un po' più pettinati, anzi tanto pettinati, perché è arrivato il momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Ten Dance. Tra poco Ugel con I Adore You.

0: You, mamma mia, bellissima. Ugel, nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1994 con un orgoglio italiano nel mondo, il gruppo dei Cappella che arrivava da Brescia. La canzone era Move On Baby, che poi ha stuzzicato anche il DJ svizzero DJ Antoine, che ha realizzato Move On Baby nel 2010 a modo suo. E attenzione, perché ci sarà anche il remix di Dino Brown, sempre della canzone dei Cappella. Ma subito l'originale, Move On Baby.
2: Contaminazioni.

La versione remix di Dino Brown di Move On Baby dei Cappella va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche la versione del DJ Antoine e poi la versione originale del 94 di Move On Baby, che chiude appunto lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione qui su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ogni giorno il DJ Edo Colavini ne seleziona una e Dino Brown ve la presenta. Tocca a Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani, il loro singolo insieme si chiama Ibis Dreams.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1986, No Shoes con I Can Wait, canzone che ha scalato le classifiche internazionali, ripresa di recente da Bob Sinclair.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 14:58.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La guerra del Mar Rosso, gli Houthi hanno colpito la base italiana di Taif in Arabia Saudita con danni a un caccia F-2000, ma senza feriti connazionali. Il ministro della difesa Crosetto valuta l'invio della Marina nel Mar Rosso. E in Italia i 5 Stelle chiamano Crosetto a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Aggressione in una scuola a Roma, a Centocelle, un 13enne ha aggredito la docente con spray urticante e coltello. Riprendendo la scena su Telegram, l'intervento di un compagno ha evitato il peggio e il giovane è ora sotto interrogatorio dai carabinieri. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a casa dopo l'intervento alla testa subito a Cuba. L'ex deputato ha ringraziato su Instagram il personale sanitario e i sostenitori per l'affetto ricevuto. Terminata la prima giornata di Europa League, la Serie A riparte con l'anticipo Monza-Sassuolo prima della sosta per la nazionale. L'attesa è tutta per il big match di domani tra Roma e Inter, entrambe in testa a punteggio pieno. È tutto da Nicola De Muro.
6: The end.
0: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.
7: Scatman's World.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo, perché in compagnia della nostra macchina del tempo sono pronto a riportarvi nell'inverno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei freddi mesi. Tra le più ballate in discoteca in quell'inverno, Desert of Love, Molella.
2: As we walk

C'è il Molly su One Dance con Desert of Love, Morella che ha aperto le danze a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart come ogni giorno in FM, Dub e App. E adesso The Rumbor, Puerto Rico.

Puerto Rico, il pezzo firmato del Rumbar, appena sentito qui su One Dance, dove è iniziata da poco una nuova puntata firmata Memory Chart. Come sempre gli orari li trovate sul nostro account Instagram One Dance Official. Siamo nell'inverno 2003 e in discoteca ballavamo anche questa di

Ava, tra parentesi, If You Ready, pezzo che ballavamo al Capital. Lavoravo lì in quell'inverno, in quel 2003, e mi ha riacceso la lampadina, perché la memory chart ha questo scopo, ricordare il passato, e lo facciamo ogni giorno, più appuntamenti, ovviamente su Undance con la memory chart. Siamo nell'inverno del 2003 e in quel freddo periodo ballavamo anche Illusion, cantata da Sandy con Benassi Bros.

Edoardo sia diventata pian piano la vostra radio preferita. Se fosse così, raccontatecelo come sempre con un SMS scritto vocale al 37830 37830. E adesso il remix di

Latina, la radio italiana con i BPM accelerati, il remix di DJ Ross che diede una spinta ulteriore a questo successo dell'inverno 2003 firmato Aventura, era Obsession che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Ringraziandovi per aver ballato con noi, ricordo a voi di scaricare la nostra app, quella di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye! Radio. One dance, one dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002. Holly Valance, Kiss Kiss.
2: Bentornati alla prima delle due finali del Festival Bar 2002 con Kiss Kiss, Holly Valance.

0: stato Kiss Kiss Holly Valance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: Robin Soundwave era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: Dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti da parte di Miki Boselli al momento delle contaminazioni. Oggi partiamo dal 1987 con una delle canzoni più famose dell'ex Go-Go's, Belinda Carlisle, Il paradiso è un posto sulla terra, Heaven is a place on earth, che è diventato poi un remix recentemente grazie al tocco magico di Samuele Sartini e la voce di Amanda Wilson. E poi nel tempo ha ispirato anche questa canzone di Hilary Duff che sentiremo tra poco, che è Confetti, ovvero confetti. Ma subito Belinda Carlisle con Heaven is a place on earth.
2: Contaminazioni.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Che meraviglia! Ci facciamo un viaggio tra i ricordi e le emozioni più belle. Con Laura insieme viaggiamo attraverso i decenni anni 70 e 80 caratterizzati dalla musica che ha fatto la storia della dance. Dal 1982, direttamente dal film Rocky III, i Survivor con Eye of the Tiger, due nomination ai premi Oscar e ai Golden Globe, una di quelle canzoni proprio che ti danno una carica pazzesca. Eye of the Tiger, Survivor.
0: One Dance Classic.

ascoltato Survivor Eye of the Tiger qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

0: ballando.
1: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente il personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto di diversi attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo degli Houthi. Per Trump è un momento cruciale per l'Iran e a breve da Trump arriverà una decisione importante. Shock nella scuola Giovanni Verga in via Gussona Centocelle fuori Roma. Un ragazzo di 13 anni ha ferito in modo superficiale una professoressa con un coltello dopo averle spruzzato addosso spray urticante. È successo questa mattina. Sembra che il ragazzino volesse fare una diretta video della scuola su Telegram. È stato fermato. È sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato per quanto riguarda la morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute lo scorso dicembre a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Fonti qualificate sostengono che gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che vanno in questa direzione. Sport calcio, stasera al via la quinta giornata di Serie A con Monza-Sassuolo, fischio d'inizio alle 20.45. Stasera anche l'anticipo di Serie B alle 20.30 si gioca Juve-Stabia-Cesena. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
2: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Signore e signori, mettetevi comodi perché grazie alla nostra macchina del tempo vi abbiamo preparato una super puntata griffata Memory Chart. Si torna all'indietro di 25 anni circa. Siamo nell'inverno 2000, di passaggio con l'inizio del nuovo

parecchi anni, un quarto di secolo, signori. Non sembra vero, eppure il tempo è passato velocemente. In quel periodo ballavamo anche la Passion. Era il poeta della dance Gigi D'Agostino ad aprire il sipario alla Memory Chat.

dove ogni giorno trovate più appuntamenti griffati Memory Chart. Potete scaricare anche la nostra app per ascoltare la Memory Chart e tutti i programmi di One Dance in alta definizione. E le app scaricate sono sempre più. Quindi vi facciamo l'applauso, bravi! In arrivo con Chase the Sun adesso, Planet Funk!

avevate il disco fighetto? Eccolo! Eccovi accontentati, la nostra macchina del tempo vi ha fatto muovere anche con Chase the Sun, progetto firmato Planet Funk. Siamo nell'inverno 2000 in questo appuntamento griffato Memory Chart. Benvenuti, benvenute su Undance, il lui che sembrava lei, o la lei che sembrava un lui, con The New Millennium Girl, Billy

personaggi più amati negli anni 90 all'inizio del nuovo millennio, Billy Moore con The New Millennium Girl, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance con Stefano Federici. La macchina del tempo continua la Memory Chart e oggi per voi abbiamo scelto anche Summer Jam di Underdog Project.

Quando balli il tempo passa veloce, non te ne accorgi. Era The Underdog Project con Summer Jam a chiudere questo spazio firmato Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie alla nostra macchina del tempo. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

0: Fun Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live energia 90, Corona, I Don't Wanna Be a Star.
2: E lo spettacolo Corona, via.

0: Again?
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: La bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Che inizio oggi dall'estate del 1997, una delle boy band più apprezzate nella storia della musica, esattamente i Backstreet Boys con Everybody, canzone che è diventata anche un mashup nel tempo, grazie a un'idea che ha messo insieme appunto Everybody di Backstreet Boys e Eye of the Tiger dei Survivor, è venuto fuori veramente un capolavoro. Ed infine la versione remix di Micro di Everybody dei Backstreet Boys, che aprono l'appuntamento di oggi con la versione originale.
2: Contaminazioni.

0: il micro remix di Everybody di Backstreet Boys va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito il mashup Backstreet Boys vs Survivor con Eye of the Tiger contro Everybody, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni con la versione originale dei Backstreet Boys. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu, si chiama Careful.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a ballare, pronti a scaldare i muscoli. Arriva Michael Sembello direttamente dal film Flashdance. Era il 1983, questa è Maniac.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Sembello Maniac qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: All'orizzonte la nazionale bis di Roberto Mancini, proiettata alla Nations League, si alza il sipario sulla quinta di Serie A che precede la sosta per gli azzurri. Alle 20:45 Monza Sassuolo, ma tutto ruota intorno alla sfida di domani, ore 18, Roma Inter a punteggio pieno. In silenzio Chivu parla Gasperini, che contro i nerazzurri ha perso gli ultimi 10 confronti.
5: Credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
4: Antipasto del venerdì in B, sempre quinto turno, ore 20:30, Jugoslavia Cesena. Europei maschili di pallavolo, chiusa la fase a gironi con la quinta vittoria in altrettante gare, la nazionale di De Giorgi tornerà in campo domenica a Torino per gli ottavi. Gli azzurri affronteranno alle 21:05 la Danimarca. Tennis dietro fronte di Tallon Griekspoor, dopo aver stroncato la vittoria di Zverev agli US Open. Non c'è nemmeno un capello sulla mia testa che pensi che possa arrivare al livello di Sinner e Alcaraz, ha detto l'olandese, salvo poi chiedere scusa. Nulla da dire, gli faccio i complimenti per quanto fatto fin qui. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: prima puntata della settimana con la storia della dance. Ciao a tutti e benvenuti su One Dance. Vi ricordo, questa è l'ultima puntata che facciamo in questo orario canonico, dalle 5 alle 7 di sera, perché dalla prossima settimana, da lunedì 21 di settembre, partirà la nuova stagione della storia della dance e cambiamo anche orario per quanto riguarda il pomeriggio, ovvero ci potrete ascoltare dalle 4 alle 6 e non più dalle 5 alle 7. Mi raccomando, segnatevelo. Iniziamo alla grande. Il primo è di Fargetta, This Time Sexy Night.
1: La storia della dance.

leggo tutta la classifica. Numero 6 appunto di Saim, al 5 Caballero con Imne, al numero 4 c'erano i Take That con Shore, al 3 Ice MC ed Alexia con It's a Ready Day, al numero 2 Wigfield con Saturday Night, ma attenzione, rullo di tamburi, vai Jean-Luc con il rullo, perché al numero 1 il 19 novembre del 1994 c'era Digital Boy.

Questa è la sua svolta, ecco, un pochettino più dance, e poi produsse anche dei pezzi tipo Disco Land di Cinizot, Asia o Asia con Happy to Be, e poi nel 2002 si trasferì a Las Vegas ed è diventato uno dei più grandi sound engineering, così si dice, un ingegnere del suono. Pensate che nel 2020 Luca Pertolesi è stato nominato per il Best Dance Grammy Award alla 63esima edizione come tecnico del missaggio, come miglior tecnico del missaggio per il brano On My Mind di Diplo. Quindi facciamo un grandissimo applauso a Digital Boy, e adesso rimaniamo sempre lì negli anni 90, proprio da una compilation che fece uscire Digital Boy che si chiama Energia Digitale. Arriva il disco Viaggio.

1994, grandissimo Ermanno Mainardi, World Inside Music, DJ Panda con la sua It's a Dream e il nostro disco viaggio qui nella storia della dance. Ne suoniamo 1, 2, 3, 5, 6, 7, dipende un po' da quanto ci va di sentire la sana musica progressive dream che ci è rimasta, come dico sempre io, incastonata nel cuore e nella mente. Tra l'altro DJ Panda poi arrivò al numero 4 della classifica italiana, pensate un po' voi, 2 anni più tardi con la sua My Dimension, perché non so se vi ricordate, ma il 1996, trainato da Children di Robert Miles, fece entrare in classifica dei pezzi che altrimenti non sarebbero mai entrati, pezzi dream e progressive che si ballavano esclusivamente in discoteca e poi riuscirono ad arrivare prima in radio e poi nelle classifiche. Caso eclatante di questo, che arrivò in seconda posizione

studio Simonetti e poi riprese in chiave dance anche da Bobby Flagster. Al numero uno in quel giugno c'era incontrastato Robert Biles con Fable, al 2 al punto Profondo Rosso, al 3 Living Joy, Don't Stop Moving e al 4 la regina di quell'estate, Alexa.

La protagonista del Festival Bar del 1996 era anche lo stacchetto di quell'anno, mi ricordo come se fosse ieri, condotto da Amadeus, Alessia Marcussi, e c'era anche Corona che faceva la presentatrice in quell'edizione del Festival Bar 1996. E The Summer Is Crazy riuscì addirittura poi nei mesi estivi, quelli pieni, tipo ad agosto, a buttare giù Fable di Robert Miles, perché veramente era spintissima da appunto il Festival Bar. Corona nel 1996 non aveva dei dischi fortissimi fuori, anche se arrivava da due anni di Baby Baby, I Don't Wanna Be a Star, Try Me Out e soprattutto The Rhythm of the Night, ma l'anno successivo, nel 97, se ne uscì con questa The Power of

somigliava un pochettino ai dischi di Blackwood, questa The Power of Love, disco meno conosciuto di Corona, che noi suoniamo spesso qui della storia della dance. Vi facciamo sentire anche le chicche, come detto poc'anzi, era il 1998, chiedo scusa, forse prima ho detto 97, in realtà era il 98.

Rita Lisa insieme al sottoscritto Dino Brown. Questa è Because the Night, il nostro Future 90s qui nella storia della dance. Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: Lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

Mustang, questo disco che io adoro, di Simon Jackson, diventata famosissima nei primi anni 90 grazie insomma alla sua voce potente, che cantò Take Away the Color di Ice MC e i dischi dei Network, Passion and Memories, ma in realtà la fama l'ha raggiunta nel 1997 quando arrivò al numero 1 della classifica italiana con Wanna Be Like a Man. Subito dopo, sempre nel 97, uscì Midnight e poi nel 98 questa Love Tang e anche Ready or Not insieme al DJ Dado, che abbiamo sentito proprio ieri qui della storia della dance. Li abbiamo nominati Network, Memories.

questo progetto si celava tra i tanti anche uno dei più grandi producer house del nostro paese. Sto parlando di Gianni Bini, la voce era quella di Simon J, Network, un disco che non manca mai nei miei set firmati La Storia della Dance, e ci mancherebbe, ce la cantiamo e ce la balliamo con il sorriso stampato in faccia. Gianni Bini che produsse anche il suo progetto parallelo Eclipse. Senti la chicca, arriva The Music.

straordinario, si chiama The Music, il progetto parallelo di Vini e Martini si chiama Eclipse e questa è veramente una chicca, non a caso l'abbiamo inserita nel nostro spazio Chicca of the Day, quei dischi che magari non senti da tantissimo e vanno a riaprirti non i soliti cassetti della memoria. Tra l'altro, giusto e doveroso ricordare che il progetto Eclipse divenne molto importante perché Nile Rodgers fece remixare in maniera ufficiale un disco delle Sister Sledge proprio agli Eclipse, era Makes Me Love You, in realtà quello delle Sister Sledge si chiamava in un'altra maniera, ovvero Thinking of You, la versione degli Eclipse era questa qui.

0: veramente un capolavoro degli Eclipse, o meglio un capolavoro delle Sister Sledge, il remix ufficiale, l'originale del 1979.
1: Mamma mia.
0: E si chiama Thinking of You.

musica degli anni 70. E poi le Sister Sledge, ma che gli vuoi di, come dicono a Roma, ma che gli vuoi di. Era un pezzettino di Thinking of You.

0: anzi organizzo un pullman con gli ascoltatori e ti vengo a massacrare di botte. No, sto scherzando, dai.
1: Non si alzi, si alzi.
0: Cioè, passiamo dallo champagne a bevilo, bevilo tutto qui.
1: Si, si alzi.
0: Vi ricordo che l'inno dei mondiali del 1998 non era chiaramente Carnaval de Paris.
1: Bevilo,
0: però mi l'hai vista cosa da sotto, perché non riesco a essere serio, ma c'era anche

0: La storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:59.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social, e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina. E l'Unione Europea critica il voto russo parlando di democrazia erosa, mentre i 27 non trovano l'accordo sul rinnovo delle sanzioni alla Russia. Proseguono i raid con feriti a Kharkiv e vittime registrate nelle regioni di Kursk e Zaporizhia. È tutto da Nicola De Muro.
0: The end. La storia della dance.

0: la settima allucinazione. Mamma mia, cosa abbiamo tirato fuori? Arrivò al numero 8 della classifica italiana, era il 9 luglio del 1994. In quinta posizione c'era Bomba di Ramirez, al numero 4 I Cappella con You and Me. Sono tutti dance, ma stiamo parlando della classifica generale italiana, no, giusto per specificare. Al numero 3 Modo con Heinz Vai Polizai, al numero 2 Gem & Spoon Ride in the Night, e al numero 1 incontrastati c'erano i La Bush con Sweet Dreams, la voce di Melanie Thornton, protagonista anche della nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca

che la voce era quella straordinaria dei La Bouche, ovvero Melanie Thornton, diventati famosi grazie a Tonight is the Night come le Click. E poi nel 1997 uscì questa Call Me, inserita nel nostro spazio Kick of the Day qui nella storia della dance.

disco straordinario, la voce di Tamborah Adams, Blackwood con My Love For You arrivò al numero uno, pensate un po' voi, nella classifica italiana generale. Era il 19 aprile del 1997 e buttò giù From Disco to Disco dei Whirlpool, che scese al numero 3, mentre in seconda posizione c'erano i Depeche Mode. In quarta, già che ci sono, ve la dico tutte, sapete che io sono un feticista delle classifiche. Quarta posizione per La Fuertezza, To The Night, e poi Gala, Let The Boy Cry. Neck con Laura Non C'è, in quel marzo arrivava dal Festival di Sanremo, Discotech degli U2 e White Town. Ce l'ascoltiamo, Yo Woman.

famoso grazie a un disco solo. Questo che avete appena sentito, Yo Woman, e poi è sparito nell'oblio nel 1997. Arrivò fino in terza posizione nella classifica italiana, oltre a raggiungere la top 10 in più di 30 paesi in tutto il mondo. Signore e signori, donna bassa, tutta cassa, arriva lei, Kylie Minogue.

grande successo di sempre di Kylie Minogue, Can't Get Out You of My Head, è diventato un tormentone in tutto il mondo. E pensate che questo pezzo venne rifiutato da diverse persone, perché la storia è questa. Allora, la canzone

Sophie Ellis Bextor si rifiutò di incidere questo disco che poi arrivò a Kylie Minogue e beh, gli altri hanno preso una toppa clamorosa, perché poi si sa cosa ha combinato questo pezzo in tutto il mondo. Andiamo in Francia con i Mojo e Chillin'.

hanno fatto un sacco di successi nella prima metà degli anni 90, cominciata la loro carriera con Pass the Toilet Paper, questo disco con un titolo insomma che era tutto un programma Passami la carta igienica. Poi arrivò Boom Boom Boom, Don't Stop, La La La Hey e anche If You Wanna Party insieme a Molella. Te lo ricordi?

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: È entrato anche il Pugiball per questo disco molto simpatico delle Mie Mai, si chiama Dubbi Dub, ha venduto centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo, pensate un po' voi. Sì, è vero, era una canzone un pochettino leggera, ma se la riascolti adesso magari ti riapre dei cassettini e ti fa tornare il sorriso, e questo è il bello della storia della dance. Chi è sempre con sto campanello?
1: Che palle!
0: No, dai! Ecco! Sì. Ma per quanto continua? Chiedo per un amico. 8 minuti? No, dai, dai, su. Mettiamone un altro di disco Pugiball, perché dopo Mie Mai arrivano i

0: La storia della dance.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

tocca tirare fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questa stupenda Ride On, il progetto Silicon Soul, Craig Morrison e Grim Riddle, due DJ scozzesi che veramente hanno tirato fuori questa perla incontaminata della storia della house music. Mamma mia, che discoli oggi! Non vi suoniamo quello che chiaramente suonano tutti, ogni tanto anche qualche chicca, e adesso, sempre dalla Scozia, arriva appunto una bella kick of the day, Slam con This Word.

0: dato che siamo molto underground, l'ultimo pezzo di oggi ha fatto veramente la storia della house music dal 1998, Danny Tenaglia.
1: La storia della dance.
2: Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying.

0: veramente in bellezza il nostro ultimo appuntamento con la storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso. Grazie anche oggi per essere stati qui con noi. Grazie a Jean-Luc Duval, da Dino Brown un saluto e buon weekend a tutti. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:59.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
8: The end.
0: Le hai ballate. Cantate! E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
9: Hiya, Bobby.
10: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

super successone da classifica, questa Take Me Back, cantata dai Da Blitz, appena sentiti qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso, signore e signori, tra le mie preferite, il progetto Quadron, Eternally.

alle superiori e in quell'inverno adoravo il progetto Quadran. Era Eternally che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'inverno del 1995, amici e amiche di One Dance, anche con la prossima Candy Girl.

appena sentito qui su One Dance il Molly che riesce sempre a farci alzare le manine al cielo. Siete su One Dance, c'è la Memory Chart con Stefano, come ogni giorno più appuntamenti per tornare nel passato della dance. Lo facciamo grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato nell'inverno del 1995. Con quella ragazzo cattivo, Bad Boy, c'è lei, Sandy.

del 1995 in quell'inverno con Bad Boy Sandy. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999, tormentone di quell'estate. Eiffel 65, Blue.
2: Allora adesso faremo una canzone, cara Alessia, senza l'ausilio della musica. E vedrete che 15.000 persone la faranno tutti quanti insieme. Okay. Inizia te.
3: Down. Down,
2: pazzesco! Un grande successo dell'estate 99. Sono pronti sul palco. Cominciamo ad andare verso il palco scenico. Con Blue!
4: Listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

0: Three Children inserito nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma senza

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio delle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo agli anni 70, esattamente al 1975, con una canzone che ha fatto la storia della musica italiana ed è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, che poi nel tempo è stata anche remixata dal DJ Molella nel 2003 ed è diventata una hit, una delle canzoni più ballate e anche il suo bel perché in questo periodo. Ma subito sentiamo l'originale di Rino Gaetano.
2: Contaminazioni.

Incredibile remix di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di Rino Gaetano del 1975. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, questa è Say Something.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, lei è la regina del pop, Madonna, Like a Virgin dal 1984, uno dei suoi più grandi successi, la canzone più rappresentativa di lei.

0: Madonna, Like a Virgin qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20.
3: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Gu Josh.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Goodbye.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
2: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
3: Ma il cielo è sempre più blu.
2: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia. La

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Moving up and up.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
2: This is the boom shakalak for make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing Ice MC come back and me dip on a mission.

Red Beach, il disco di Ugel, Sexy Red e Gattano perdeva un posto, come ho detto sulla sigla. Era al numero 19. Signore e signori, c'è la Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Ogni weekend insieme a Dino Brown, numero 18, perde 6 posti. Mamma mia, che botta! Kinder Lomas, Kika Leaf e Maio, questa è 8 Bomb.

stabile al numero 16. Attenzione, perché al 15 c'è la più alta nuova entrata di questa settimana. È il DJ americano Sonny Fodera insieme a Becky Hill. Questa si chiama Say Something.

l'ultimo singolo di Madonna, o meglio uno degli ultimi, si chiama Danceteria o Danceteria, che dir si voglia. Prima John Gould, numero 14, anzi John Gold con Move, ho fatto una sorta di mashup. Signore e signori, c'è la Weekend Dance Chart, numero 12, Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dreams, mentre all'11 Armin Van Buuren e Sasha.

singolo di Armin Van Buuren insieme a Sasha, Everlasting, tra poco le prime 10. Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

Al numero 4 questa settimana troviamo Imel Angel con due pezzi, I'm Live e Bad Times, in salita di due posti rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance Chart. Al numero 3, medaglia di bronzo di questo weekend, Joel Corry con Whisper.

0: e buon fine settimana a tutti voi. Okay. Danilo Brown, ciao.
1: Sei su One Dance, qui suona la storia.

0: vincente del gruppo Radio Number One.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e

0: It all started like this.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Non mancate, vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Again.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Theme from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: 4 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Fly Control.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.